siamo vuote senza ori, senza paglia, senza amori, senza amori, senza, senza, l'assenza di ori, di paglia, di tutto e di più.

di loro, gli tagliò la testa e la mise nel paniere. E la mise nel paniere, la portò in giro, in trofeo, così come si suonano i sonagli. E tutti a fare il lutto del re, il lutto del re. Me ne andavo per i campi, me ne andavo per i campi, me ne andavo per i campi. E quel paniere l'ho rinversato sull'erba, sull'erba, sull'erba, sull'erba. E tutti i pezzettini già verminosi non dicevano più nulla e non avevano nessuna corona in testa. E io gli dissi a quei pezzettini: vi seminerò come grano, vi seminerò come fiori, vi seminerò come messe che ci donerà da

Sono diventata matta. Un cavallo è diventato il mio riparo. Un cavallo come quelli di Napoleone. Squarciati, fumanti. Fumanti, fumanti, fumantini. Come fumano questi cavalli. Com'è caldo questo riparo. Com'è bello stare sotto un cavallo.

c'è gloria in tutti quei pezzettini, perché gloria non ce n'è. Io ho mutilato il re.

fate venire le prefiche, fate venire le cantore, fate venire tutte quelle che sognano di liberarsi.

Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H

tua morte ne da porto ma non c'era vu. Devo essere un laccio lucato, mi raggio su tu. Chocco, piatto, mambo, si mancica e non c'è sto. Cucio con ma e non con tocco, ci viene tu, ma non colpe con. Passa un stato, tempo di faglia, ci si fa spisa, non può far cadà. Cagni, scagnuzzo, poi scatuzzo, pasca, tiro fissa, sottile la pista. E ballo si intende, ballo residente, cala le palanche, ma non si sente. Perché se tu giù, tu dico, sicura, tu un momento mio, un momento nessuno. Cinema, pool, video, pool, tutte sorda. Tanto sono felice, sono la roba felice. Risorgerò la scena e se ne

Campagne profondissime, tramonti in arancione, che il mio cuore giovane sa disegnare ancora.

chilero buono e iuri, fa vite lotto sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende il papà di gà, chilero buono e iuri, e che peccato che non può cricchione, ha cominciato

non pensare al testo, no, no, no, chiamalo pretesto. Adesso è la tua storia, basta con la noia, viene la rogheria. Vai, che frega.